0: C'est la vie, Marc Lavoine sur RCFM.
1: RCFM et Campacui.
0: Il est temps de prendre la direction du Cap Corse, l'ouest du Cap Corse, avec une première étape au village d'Olmed à Digalvigour. Se retrouver un enfant de cette commune, François-José Martini. Isodou Ibaranti, sodoulmed à Digalvigour. François-José Martini a passé deux années d'élina impaese et en date à school à Guy.
2: Et puis d'où sont allés au collège en Saint-Fiorence, comme tous les de ma génération. Et puis d'où sont allés en terre en Bastille. Et puis d'où sont allés en Nice à faire mes studies, comme sa génération est gostée, parce qu'on cherche mica, on cherche un dans Corte, on cherche mica à Vagulta en Corte. Donc, et je suis trouvé en Nice en 1970.
0: D'où ils ont studié, dirait François José a fait la ougade en Bastille durant 40 ans.
2: Ah, il y a une profession qui m'a passionné. J'ai fait con passion et j'ai un bellissimo mestier. Non manco dans tout mestier, j'ai plutôt una vocazione, si può mica fare su mestiere come si fa in altri mestieri, se lui. Penso che ce l'ha appena appassionato per cercare di farlo.
0: E a ridirada, l'anziano avvocato si è abbinato di più di Usobaes.
2: Cerco a occuparmi, non mancano mica l'occupazione. E avevo una passione, era di lavorare appena il legno, un'occupazione che mi ha aiutato con il mio mestiere, perché cosa mi permetteva di pensare appena altro resto. E dunque, bon, quando c'è qualcosa a fare che riguarda il patrimonio e che mi sento capace di fare, lo faccio.
0: François José s'occupa di un patrimonio di Azogumun.
2: Quando c'è una porta, una vecchia porta arriva e che mi sento di arrivare, la rivaccio. Quando c'è una croce arriva e che è fragica, la rivaccio. Una finestra di stesso, tutto a fare che mi parlano. Io ho conosciuto questi soggetti. Quando era sedile, li ho sempre visti. Dunque, quando io vedo se non andate male, mi faccio mica piacere. Dunque, se mi sento di fare qualcosa, faccio. O voglio un piccolo attello, una cantina, un amico attello di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che, un amico con l'ingaggiamento, c'è un'altra parola cosa che mi parla di più, che è l'indiatura. Una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura. E di piuttosto un'andatura. Un piccolo engagement.
0: François José Martini, un homme à Raigad ou Zobaez, d'où le Médadi Gabigours. Et François José Martini, une peignade de Péo Zobaez, et d'abord, il y a l'enregistrement de ce camp à cuit, et il y a un tas de mer et d'Yagoumouna, d'où le Médadi Gabigours. Tout le monde, si on in Gabigours, ou Seremoukoun, un jeune ou biscaor, et Anthony Louba, qui sera Kounoï, in Jotani.

0: Mariawa, Eric et Jeff Mattei, Nantertchi FM, et ça, c'est Yuri Mezzo. Et bien, redroem au parlant de Squarcini, per nous disiez les saludes.
1: Salute Christophe, salut à tous.
0: E principiamo cui voghi è stato una udizia.
1: Un vogo di Arestonega in corte è stato amministrato sta domenica e a tempo che erano ricevuti spegni voghi in meria da che disegni ringraziato tutti i forzi mobilizzati se un è anche spinto l'incendio l'acqua cascata in fine di giornata ha permesso ai soldati un vogo di essa confianti pa eseguita così ha spiegato il presidente di Usi Sulicismonte Jacinto Vani a un microfono di Pier Pasqualini.
2: Gli amministrato mica spente, ha continuato a non è voghi di ioni ma boh, siamo piuttosto confianti fianti, perché ci sarà sempre una sorveglianza, sempre niente a lavorare con i mezzi aerei e ben intesa con l'uomo che andrà a cercarlo e veramente per spegnerlo completamente. Anche un po' con noi o già più sapere, quindi non vi trovo confiante. Ma se bene adesso è difficile, già guarda, c'è la fatica e un po' più ce l'ha a sempre attenti perché possiamo avere un fuoco, cioè bene come meteo di noi, ma in tutti i casi saremo in tutto terreno come siamo sempre stati e metteremo tutti i nostri mesi in tutto terreno.
1: Il fuoco di Aristonica è ormai ammaestrato, ha bruciato più di 1000 ettari di vegetazione e al di là dell'impatto ambientale ci sono conseguenze economiche importanti con la zaratura di strade e distretti, una cellula d'aiuto per accompagnare i professionali che è stata messa in piazza dai servizi dello Stato, della situazione economica in Cortinese. Ne riparleremo a 8 ore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione Jean-Christophe Barraud, usteria di una Aristonica e membro di Lumi Corsica.
0: E picciato vogo è in carbuccia.
1: Ha percorso un ettare e mezzo di verdura ma è stato amministrato all'estra dai spini voghi. Una ventina di persone sono state messe in sicurezza mentre l'intervenzione e la situazione è tornata normale.
0: Da lotta contro l'incendio e riserve comunali so di Brimura.
1: E in Bisin che d'altronde è stata creata 18 mesi fa dopo una serie di 31 partenze di vogo e composta da una quindicina di benevolenti assicurati di ammissione di sorveglianza e d'appoggio ai spini voghi secondo Umeri e Piero Olmeda ha permesso di vaccala un numero di partenze di vogo a 3 l'anno scorso e 0 quest'anno o ci smonte contro una ventina di riserve comunali di sicurezza civile in Balagna, in Dunebio e in centro Gorsica e si interrette d'altronde i testimonianti e nei nostri prossimi notiziali. In un frattempo potete leggere un articolo completo di Roland Frias nel nostro sito internet.
0: Per l'amatore di Robaona come boi, Paolonta, Ubaese, da regno festigliavo a Saomenigada, la mandula.
1: Io, Christophe, 28ª edizione di una viera rinomata e dedicata a su vruto prezioso e che face a verta di Balanini, benché a sua produzione si face di più scarsa oggi. La soggio per a regno pro a sostenere i produttori presenti, pa mantena su zapefa, ma di no a tempo pa fa campa a viera. O vicepresidente di la soggio, Pierre-Joseph Fondacci, risponde alle domande di Pierre Pasqualini.
3: Che mano produttori d'amande non ta avviere, come d'aiuta di come lo buemo. Siamo sempre in contatto tutta la nada, tutta la preparazione di avviere, per ciò che si prepara in Antonano. Siamo sempre a fianco a elli, discutiamo con elli, attraverso Avrac e attraverso d'altre istituzioni come la ZDC, lo DARC o la Camera d'Agricoltura. E siamo a fianco a elli e di sicuro abbiamo un coraggio perché è quasi che è assai dura, ma siamo a fianco a elli e portiamo l'aiuto. Che non vogliamo portare perché sappiamo che senza i produttori senza il coraggio che li mettono sempre in uso di lavoro fiera ne vogliamo mica va allora
1: Sta domenica c'era di nuovo a Viera di Autorissimo Campagnolo in Filitosa o anche quella di Abocca o Prato e in Ajaccio a Napo Swim Cup ha adunito più di 180 nuotatori nel Golfo d'Ajaccio, una 6ª edizione riuscita a Marina di Utrotel. Mari Poletti, presidente di UGF Sanatation, organizzatrice di l'evenimento, palesa Zovierta al microfono di Patrice Roubaud.
4: Ciò che cerchiamo a sviluppare questa competizione è soprattutto il piacere di fare sport, il piacere di nauda in piena natura, di reinvestire la natura. Siamo di noi assai felici di avere assai partecipanti corti, perché il mare non è mica solamente un paese turista, ma di noi è un nostro patrimonio e è assai importante di farlo vivere.
1: E perché dopo la mandoli a Mandius, caccio la fa appena di sport. Tutti i risultati sono da ritrovare in un articolo completo dal nostro sito internet. Ecco Christophe.
0: Et s'il est bien à peau swing up ou fier à dire au bras ou fier à dire au tourisme ou compagnon ou...
1: A du besoin de dire répondre non Christophe David
0: Non.
1: Voilà.
0: A d'obo.
1: A d'obo Christophe.
0: Ou d'un pour dire Souliouni, alors ça sera bal ou d'un pour un staman, et qu'ou zol et qui ça fait carré non y l'ougou, mais sous d'où médion ou d'un pour ça d'engati, oui, montagne, et qu'ou ridonne ou dit l'aqua d'impourales, qui fait des gaz ou sobre tout ou berceau ou ridonne et ou gin tout un tuel ou fermera debout et tout à yonade, et poète d'impérado en agréché à pinouch, à sous d'où médion ou fera sina 35 de oujan, trou 37 in sarté, 34 dans ta vache d'oriental, et sina 34 d'un autre à Yachou et à Walagne.
5: Quand le babacool Kralok est sorti de son bus Volkswagen, qu'il avait garé comme une lotte.

0: 7h20 sur RCFM. La direction l'Allijanic, comme promis, 9e édition de l'Allijanic à Trail. C'est ce dimanche, au départ de Felge, avec 3 courses au programme, une marche sportive et une belle fête, surtout dans l'Allijanic, avec Christophe Philippe qui va nous présenter cette 9e édition. Christophe, nous salude.
1: Salude,
0: Christophe. Rien grazie à bien. De segunda istama le per parla dunque di sto elemento dunque chi sa da bassa in de tutta la ligegna liberamente una vela vista chi sa pronta da buinoagna wa
1: e beh sta sente una vela vista come tutti gli anni di l'occasione per sa bieve di la ligegna che come pare che bieve che pare nu spente una vela parte di l'annata ma ogni anno è l'occasione di vedere chi so regioni che so fermano di dinamiche malgrado ciò che si può pensare e ciò che si può dire e dunque un 9 d'agosto faremo una bella vista sportiva come la ura da poi in 9 anni
0: quanto partecipanti a poco presso?
1: Beh, stata sente contro partecipanti evolue di appena tutti i giorni noi giochiamo previsto di chi non t'ai gorse proprio, un cesera mica più di 300 persone in tutto e vediamo che piano piano l'iscrizione si rinforza, cresce, a tal punto che c'è un messaggio da va passare per quelli che volerebbero andare a più grande distanza, ben a 23 chilometri. Ce l'ha pensato a scrivere il più fuori possibile perché si ma un fermo in un

0: Aqua Surdianti, Nanterche FM, Ringraziabi de Segono, Iso Seto e Mezzo. E beridroemu Paolo Antoni Squarcini e principiemu sull'isiale con Aumanda. Che conseguenze di uvo gudi arrestoni gananta l'economia gurtinese?
1: Dopo 18 giorni di mobilizzazione, spinivo che sono riusciuta da maestra uvo gudi arrestoni, ha bruciato più di 1.080 ettari di vegetazione, a verità ambientale, sa giusta di no conseguenze economiche importanti, colpa a zaratura di strade e distretti. Una cellula d'aiuto per accompagnare i professionali tocca è stata messa in piazza dai servizi dello Stato. Confermé di Jean-Christophe Barrault, usteria di una restonica e membro di Lumi Corsica che è calata l'attività, è stato obbligato di sminuire il numero di disimpiegati.
2: Siamo passati di 8 a 6, vorrei che quest'anno ce ne sono due in meno, per me, ma anche per l'Astri. Se dovete dare il tutto, a fine ci saranno forse una ventina, una trentina, un naso di persone che non sono mica state impiegate quest'anno.
3: Oggi ho detto che la stagione è passata.
2: È appena presto per dirla, ma un affare sicuro è che la stagione sarà mica una buona stagione come l'abbiamo conosciuta nel passato.
3: Oramai aspettate aiuti di poteri pubblici?
2: Come sempre, siamo sempre contenti di aspettare un aiuto per un fatto che non è mica nostro, al principio, all'inizio, si verrà ciò che non sarà proposto dai nostri eletti. Per avere un lavoro, sai, un momento vorrei che si nada a occupare, cosa si può fare, non sappiamo nulla.
1: Un'intervista alle intese di Patrick Vinciguerra e della situazione economica in Lugurtinese, ne riparleremo a 8 ore in un quarto in cui Jean-Christophe Barrault sarà il nostro invitato di redazione. E i spegni voghi che hanno lottato per l'incendio di Arestonica sono stati ricevuti a risiedere in Meria di Gorti, un mero Xavier Poli l'ha rimessa a medaglia di città.
0: In bisinchia prevenzione degli incendi sarà di nuovo a Nantes una riserva comunale.
1: Creata 18 mesi fa dopo una serie di 31 partenze di voglio, adunisce una quindicina di benevolenti e assicura delle missioni di sorveglianza ed appoggio ai spegni voghi, inditendo i soccorsi o securizzando l'accessi. A comuna compra un 4x4 bardato di una cisterna, di un quad e di un drone. Pare che sul dispositivo porta i sovruti, solo 3 partenze di voghi sono state licenziate l'anno scorso e parava un ce n'è stato, un mero Pierre Olmeta ci spiega il suo funzionamento.
4: Travailliamo con i spini voghi, ci sono quelli che ci chiamano per dire quando vuoi che va, per esempio tal giorno c'è un vento, c'è la zicchia, quindi siamo mobilizzati, ci sono 6 giorni e anche persone appena meno giorni, perché sono sempre giorni, che girano, che fiediano, sicuramente con i sapeur forestieri che girano, i spini voghi, i gendarmi, la brigata equestre, la gendarmeria e noi, il bilancio è, per noi è buono, ma ce la continuiamo a fare i barfeu, ce la continuiamo a mettere i bacio soupe, ce la continuiamo a girare, siamo una quindicina di persone nel paese a girare e si mobilizzare durante i mesi e o gas 4 gaemo equipato per il vogo, il guad, i droni, cerchiamo a fare tutto quello che possiamo per sorvegliare, per fiediare il nostro circondo in paese, enfin, soprattutto a Troia quando c'è un fuoco che smarra per poter spegnere subito.
1: Un'intervista di Roland Fria su Cismonte contro una ventina di riservi comunali o di sicurezza civile scompartuti tra Abalagna, Unebio e il centro Gorsica per il territorio, un articolo completo ananta al nostro sito. Si parla poco di questa malattia, ma concerna di più un mondo che noi insieme, il sindrome di Diogene, un disturbo di comportamento che si caratterizza da un'accumulazione compulsiva di oggetti o di mulizzo, un lasciagora di apulizia e un isolamento sociale maggiore. Poche soluzioni esistono oggi in Corsica ad aiutare qui di chi ne patene a riportare a zero. Allora, per questo gustato, un giorno Goppio viene di creare un'impresa dedicata a Rudiano Bastiaccio, un riporto da ascoltare in un notiziale in francese d'autore e un articolo completo da leggere dal nostro sito internet.
0: Se vuoi essere in Aiaccio e rimane, avrete forse visto persone che non davano a mezzo golfo.
1: Gli 180 persone, paese preciso, e è normale posto che era la 6ª edizione di Napo Swim Cup, una competizione organizzata da UGFC Natation. A parte a tutti, dai confermati all'amatore, Maria Francesca Poletti ne face parte, giovane di la squadra e benevolenti, voltano a un piacere di nuotare in mare, una prova sfarente della piscina.
5: J'ai beraké et on a pratiqué à ça et j'ai une natation et une piscine. Tu as des choses qui sont d'un lado plus compliquées. J'ai bé au mar et tu as des pêches, tu as au vent. Pouvez-moi avoir peur de tous ces facteurs, mais en fin, j'ai surpris d'où pas mais une manière de faire sport una maniera sfarente e di poter scoperte anche a zo isola, perché non è mica sola per i turisti, di in acqua e una maniera di piacere a praticare di sport e di no di vedere belli paesaggi.
1: Un'intervista di Patrice Roubaud e tutti i risultati sono da ritrovare in un articolo in nostro sito internet.
0: E ecco. Ringraziati Paolo Antonio.
1: A dopo.
0: Parliamo di Udampo subito.
6: Toyota Monte Otto ha vostro servizio da voi più di 25 anni in Bastia, Ajaccio e Portivecchio.
0: E beh, l'Udampo stamane e sa fa che usole in ogni luogo, ma solo un mezz'ora usa da ingattivi con il ridono di l'acqua degli impuraleschi in montagna, soprattutto non tu ridondo e uginto va de gas o anto fermerà debole, le temperature cresceranno a Pinuccia solo un mezz'ora con 37 in Sarte, 34 in Ajaccio, verso la radio Gabigurso, sino a 35 in Ugiantro e 38 in Nanta un mezz'ora di Agurso. Il gap è domani martedì sarà più o meno a Sonana d'Udam per passare di noi con un quinto taglionato anche in Bordimare e caleranno a Pinuccia ed Imperadure o due mezz'ora.
7: Ici RCFM,
8: actu locale, musique et bonne humeur.
0: Notre rendez-vous dédié aux initiatives et à l'économie, l'écodici arrive dans un instant. Restez avec nous, bienvenue à toutes et à tous, 8h-25 sur RCFM.

0: Du 3 au 8 août, le festival Curtsiga Cantabile célèbre sa 5e édition au cœur de l'Ouest Corse. Des artistes d'exception, des concerts sous les étoiles, dans des lieux uniques. Car jazz, piano, vico, euisa et calaguccia. Musique de chambre, chants lyriques, créations originales et patrimoine corse se rencontrent pour une semaine de magie et de partage. Curtsiga Cantabile, un festival où la musique sublime les plus beaux paysages de notre île. Réservé dès maintenant sur curtsigacantabile.com. Ici RCFM, partenaire du festival.
1: À la maison, en voiture, au bureau, dans le jardin.
2: Ici RCFM, passe en mode été.
3: Autour et maison. Et bien, Edroem, nous parlons de l'escuercine pour nous dire les saludes.
4: Salute Christophe, salut à tutti.
3: Beruta contre l'incendie, les réserves comunales et sodi primura.
4: Cine una vintina in Cismonte, su compartute tra Balagna, Unebio e Centro Gurtsega, e in Bisin, che una riserva è stata creata 18 mesi fa dopo una serie di 31 partenze di fuoco, ad unisce una quindicina di benevolenti che assicura delle missioni di sorveglianza ed appoggio ai spegni fuochi, indietendo i soccorsi o sicurizzando l'accessi. A comuna compra un K4 bardato ad una cisterna, ad un quad ed un drone, e pare che sul dispositivo porta esovruti solo 3 partenze di fuochi sono stati recensati l'anno scorso. E paraua un cinestato Ignace Gianpietri, benevolente della riserva comunale, ha un microfono di Roland Frias.
5: Servimo a qualcosa. Chiamiamo i pompieri quando abbiamo i fuochi aperti, cerchiamo a spegnere i fuochi. Dopo, bon, voilà, facciamo ciò che possiamo. Dopo, bon, a nostro livello. Bon, i giorni sono vestiti, e poi anche se li vedono i fuochi, sono mica con 4, poi chiamano gli stessi e facciano ciò che li vogliono gli stessi. Non aspettano mica qui. Sicuro che quando li vedono i 4 fuocati, bon, sanno che gli è per ovunque. Perché quando passavamo con le nostre vetture, bon, poi noi si brumeneri, bon, e niente si inchiedono mica, ma quando li vedono qui, quando si inchiedono, e poi sanno chi è sorvegliato, poi il paese, anche un paese ha messo le camere e tutto, fa chi si vende due aperte o fuoco, possiamo guardare la gente che è passata, e loro hanno preso per tutti i fuoco, fa chi la gente si fiano, è sicuro che abbiamo anche un drone, no? Ma bon, il drone possiamo girare, ma bon, per trovare la gente mezza macchia, con il drone bon, è difficile, ma bon. On entre aux causes d'isolation, j'irai moins.
4: Un articolo completo della Retro A annonta sul nostro sito internet. Il fuoco di Arestoni Gaelo è ormai ammaestrato, ha bruciato più di 1000 ettari di vegetazione. I spegni voghi che hanno lottato per l'incendio di Arestoni sono stati ricevuti a Riserimeria di Gorti. O mare Xavier Poli l'ha rimessa a medaglia della città. E al di là dell'impatto ambientale, ci sono di no conseguenze economiche importanti, colpa a zaratura di strade e distretti. Una cellula d'aiuto per accompagnare professionali tocchi è stata messa in piazza dai servizi dello Stato. Della situazione economica in Indo-Gurtinese ne mi ha parlato autore meno un quarto in cui il nostro invitato della redazione Jean-Christophe Barou, usteria di una restonica e membro di Lumi Corsica, da ascoltatorna quando la vi pare in podcast. E picciato vogo rimane in carbuccia, ha percorso un ettari e mezzo di verdura, ma è stata maestrato all'estero dai spegni voghi. Una ventina di persone sono state messe in sicurezza mentre l'intervenzione e la situazione è ormai turata e anormale.
3: Si parla poco di questa malattia, ma concerne di più il mondo che lo pensiamo.
4: Il sindrome di Diogene, un disturbo di comportamento che si caratterizza da un'accumulazione compulsiva di oggetti o di mulizzo, un lasciagora della pulizia e un isolamento sociale maggiore. Poche soluzioni esistono oggi in corso che aiutano quelli che ne patiscono e a ripartire da zero. Allora, per questo constato, un giorno dopo venne di creare un'impresa dedicata in un regione bastiaccio, un articolo completo da lei di Antonio sito internet.
3: E poi di aspettare assai l'estate di avere di occhi di Ubrado.
4: Io, Christophe, se compia risere in Corre di Agastanic, a Nanta Comune di Querchidelo, una viera tra scoparta di un mondo agricolo, animazioni e conferenze, un luogo che si vuole di nuovo artigianale, in cui un mercato di produttori, senza scordarsi di l'aspetto festivo di sicuro, in cui un bancone che adunisce ogni generazione da poi a sua creazione in 1946, Passilven Giannichini, membro della socio Fiera di Ubrado, Viera ha un ruolo di liame sociale in un rudiono scantato assai.
6: Pace buono perché adunisce già a gioventù tutti i giovani di un rudione che vengono qui da una mano e ce la ringraziamo che tutti gli anni siamo di più in più numerosi. Dunque, sta a fare qui mostra a vecchi c'è una volontà da gioventù di va per il suo paese. E questo è importantissimo. Vuol dire che avere un si sfia d'amica o un trago si spana. E questo di un ben per dire per la sicura, ma di un ben di noi per la regione. Per tutti gli anni fa sempre di un di più gente qui a far scoprire questa castanica magnifica e questa agricoltura che ha bisogno d'aiuto e che ha bisogno di forza.
4: Un'intervista di Pierre Pasqualini. Ecco, pa si tre notiziali, ci ritroveremo a 10 ore e 11 ore, pa i notizialetti, pa compia sa mattinali.
3: A dopo, Alonso.
4: A dopo.
7: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
3: Ja sam na dua udam po štaman, in bordi mare kome in montagne, ma su do mezion u sera ingativi udam po corridono di la qua de dimpuralesque in montagne, non tu ridon du gintu e dunque fa de gas u cu sta qua de dimpuralesque su do mezion nu concerando di imperador e so alte cresce no anqua pen odie farà su do mezion sina 30 tura in sarte 34 in ayacho e berso a walagna 33 gra in antavaccia d'oriental 34 in Purtivetio sino a 35 rai in Cabigur, su Pelumane Passadino, Liamadina, Nantavaccia l'Orientale, tempo assai a Solanado in Altro e poi domani da un mesiorno, Bulterano d'Orna la quad ed imporalesche in montagne caleranno a Pinuccia ed Imperadure.
1: Ici RCFM
2: Actu local, musique et bonne humeur.
3: Merci de nous rejoindre si vous nous rejoignez sur RCFM en ce lundi 3 août.

0: à tous, il enterre CFM et saut des cours et retrouvez moi, Paul Antoine Squarcini, pas où nous t'y allait. Bonjour.
1: Bonjour Arthur, bonjour à tous. Deux huit tours et sa satisfait la ouvo, une chise monte et stanote, au premier chien du Ecarut, une aguizonache, vers sous deux revitichin, puis un camion dit transport tous les moulits, soit brujat une centaine tonnes, et spinivo, gagné pour sous une péliche, à zo propagazione. Au secondo, c'est passé na oul paiole, vers sous seio remenu chin, puis on a huit tours brujat à zanazan, à vicina à gare di barquette, à gendarmerie, et représente à zo pralogo pa due gasi e condizioni di incendi un son cu conosciuti. I spini voghi che hanno lottato per l'incendio dei Gorti sono stati ricevuti a risire in Meria, o Meri e Xavier Poli l'ha rimessa a medaglia della città e l'ha ringraziati per 18 giorni passati sopra luogo. E benché c'è stata una piccola ripresa sa domenicata, è stata maestrata un vogo che ha bruciato 1.080 ettari. A Wadi della Restonica ha colpito una volta di più dopo i tempesti tremendi del 2023, d'altronde a sapere che la strada della Restonica è stata parata. Umeri chiama dunque a una riflessione in giro alla vena di Sawa di patrimonio e settore economico importanti per Corti. D'altronde, una girola di sostegno economico è stata messa in onda dai servizi dello Stato da accompagnare i persone tocchi nella sua attività e della situazione economica in Gurtinesi. Ne mi ha parlato autore Menon Quart in cui il nostro invitato della redazione Jean-Christophe Barou, ustaria di una restonica e membro di Lumi Corti, che ha da ascoltare quando la vi pare in podcast. E per compiere un appuntamento aspettato a assai che è diventato un appuntamento aspettato assai l'estate lì no a Viera di Bocca o Prato che si compie a risere in Corre di Agastanice a Nanta Gumuna di Uquercidelo, una Viera tra scoparta di un mondo agricolo, animazioni e conferenze, un luogo che si vuole di nuovo artigianale in cui un mercato di produttori e senza scordarsi di l'aspetto vestivo in cui un bancone che adunisce ogni generazione ed appoggia su creazione, una Viera che secondo gli organizzatori ha un ruolo di liame sociale in un rudiono scantato assai.
0: Mi ringrazio Paolo Antonio, ci siete andato, no?
1: No, no, travagliamo.
0: A noi chi vede allora,
1: Paolo, e salutiamo tutta questa bella squadra d'organizzatori che si danno di rimeno, passa a Viera e passa a Rudiano di noi.
0: E dita, vi ci ritroveremo in 10 ore?
1: E dopo mangeremo insieme.
0: Allora, no? ma paghetti voi,
1: eh? E perché c'è stato Yannick Lambert qui, per gli esperti, e ci ha dato la va, mi
0: dico. È vero, a dopo.
1: Allora, poca fautia a noi di vitire.
2: La météo 100% locale avec Gioia, clémentine, orange ou pomelo de Corse. Des saveurs authentiques issues de fruits cultivés et transformés sur l'île. Gioia, pur jus et c'est tout.
0: La Haute-Corse et la Corse du Sud sont placées en vigilance orange canicule aujourd'hui et demain. Une vigilance jaune pour les orages est également en vigueur aujourd'hui sur les deux départements. Côté ciel, on retrouvera un ciel qui domine, où le soleil dominera largement durant toute la journée. En Haute-Corse, quelques nuages pourront donner de faibles averses en Balagne cet après-midi. En Corse du Sud, le temps restera sec et bien ensoleillé. Un vent d'est à sud-est soufflera modérément avant de faiblir en fin de journée. Des températures qui sont toujours très élevées avec 32 à 37 degrés en plaine et autour de 28 à 29 degrés en montagne. Et puis pour les conseils, il faut bien s'hydrater et éviter les sorties et les efforts physiques aux heures les plus chaudes de la journée.
3: Ici RCFM,
4: actu locale, musique.

0: Envie de participer à la vie de votre radio ? RCFM vous propose d'envoyer tous vos messages sur notre WhatsApp au 04 95 32 22 22. Témoignages, infos pratiques, infos routes, coups de cœur, idées sorties, n'hésitez plus.
1: Ici, vous écoutez, ici RCFM.
2: Moi, j'écoute souvent RCFM, je vous félicite, puis ça sort vraiment du cœur. Hein.
3: Ici, connecté avec vous.
4: Merci à vous, merci à toute l'équipe, et vous êtes formidable. Restez-le, c'est très bien, on vous écoute tous les jours.
1: Ici RCFM, le nouveau nom de votre radio locale. Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.
5: On dit qu'au rinantalon des d'Avreguan Samor, si à ti benvenuti, uno ti dialetti presentato da Paul Antoine Scorcini. Bon giorno.
6: Bon giorno Arthur, bon giorno a tutti. Due i tour, sono stati strutte la uvo, in Cismonti, stanotte, o primo incendio è accaduto in Aghisunaccia, verso 2h25, un camion di trasporto di mulizzo ha bruciato in Sant'Antone, o secondo si è passato in Aulpaiola, verso 0h05, una vittura bruciata a Zanazana, vicino a gara di Barchetta, la gendarmerie rappresenta sopralogo per i due gasi, i condizioni di l'incendio, un solo conosciuti. I spegni voghi che hanno lottato per l'incendio di Gorti sono stati ricevuti a Risere in Meria. O mere Xavier Paul l'ha rimessa a medaglia della città e l'ha ringraziati per i 18 giorni passati sopra luogo. Benché c'è stata una piccola ripresa sa domenicata, è stato ammaestrato un vogo che ha bruciato 1.080 ettari. A strada della Restonica, d'altronde, parava assarrata al pubblico e della situazione economica in Gurtinese. Dopo un vogo ne mi è parlato a 8h15 in cui il nostro invitato della redazione, Jean-Christophe Barro Usteriadio in Arestonica. La lotta contro l'incendio e i riservi comunali sono dunque di primura. In Bisin, che per un detto è stata creata 18 mesi fa dopo una serie di 31 partenze di vogo, è composta da una quindicina di benevolenti e assicura di missioni di sorveglianza e d'appoggio ai spegni voghi. Secondo Omer e Piero Almeida, ha permesso di vacare un numero di partenze di vogo a 3 l'anno scorso e 0 quest'anno. O Cismonti conta una ventina di riservi comunali di sicurezza civile in Balagna, in Dunebio e in Centro Gorsica. Un articolo completo di Roland Frias da ritrova a nanta un nostro sito internet e pa compia su notizia letto. Se voi erate in Ajaccio a rimane, avrete visto forse persone che nuotavano a mezzo al golfo d'Ajaccio e normali, posto che era 16ª edizione di Napo Swim Cup, una competizione organizzata da UGFC a natazione, a parte a tutti dai confermati all'amatore e che ha unito 180 persone a marina di Utrotel da proa di 500 metri a 10 chilometri. Tutti i risultati sono da ritrovare in un articolo a nostro sito internet. Niente mica nutata, Arthur, no?
5: No, io martiato, è di diabete.
6: Ah, tu la fa bella di sport, eh?
5: Paolo, vi ringrazio, vi ritroviamo domani. Eh?
6: Domani, ecco.
5: Un bello riposo, allora. Ho detto nutata.
6: A soprattutto. A domani.
5: Allora, a domani.
7: La meteo 100% locale con gioia. Clementina, arancia, obome e lui gorsiga, sabori o tanti ghinadi da frutti coltivati e trasformati in antall'isola. Gioia, succhiuburu e basta.
5: Attention, la Haute-Corse et la Corse du Sud sont placées en vigilance orange canicule aujourd'hui et demain. Une vigilance jaune pour les orages est également en vigueur aujourd'hui sur les deux départements. Le ciel se porte bien, le soleil aussi, il dominera la journée dans toute la Corse pratiquement. En Haute-Corse, quelques nuages pourront donner de faibles averses en Balagne, notamment cet après-midi. En Corse du Sud, le temps restera bien sec et bien ensoleillé. Un vent d'est à sud-est soufflera modérément avant de faiblir en fin de journée et puis des températures toujours aussi élevé, 32 à 36 degrés en plaine et autour de 28 à 29 degrés en montagne. Les conditions, les conseils ne changent pas. Pensez à bien vous hydrater et à éviter les sorties aux heures les plus chaudes.
1: Ici RCFM,
3: actu local, musique et bonne humeur.

0: FM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Ulili Barazou à l'honneur, c'est notre destination cette semaine dans Ekampakku le Mag. Pour cette quatrième étape dans ce village Balana, nous vous emmenons dans le café-restaurant d'Antoine Jean Allegrini, au cœur du village.
2: Ekampakku, Nanta Elchi FM.
1: Oudraou, qu'un café austérie à Oudjantre d'Iobèze et d'Iahuil et d'Ibarazou, Stoulogou et Saint-Prestad ou d'Iavami Allegrini. Antoine Jean né au Odier ou Boubriédar.
3: Le café au Mouroboc, il a fait 1930 pour Boubriédar. Et d'abord, il est Saint-Prestad ou d'Iavami. Et au Ribia, une trentaine d'années pour Boubriédar, au café. Le café est abattu de tous les jours. Dopo, bon, piano piano, abbiamo fatto dei razzi, abbiamo mangiato tutte le sere, pendente 3 o 4 mesi. Dopo l'inverno, abbiamo usato una serata, abbiamo abitato tutto questo.
1: E qui, di un luogo di scontro un paese?
3: L'inverno già 6 paesani, niente un paese, abbiamo un caffè, dopo abbiamo per l'aperitivo. Ci sono i giorni di noi, i paesi all'ingiro, che bene. Niente che trovano qui, ouvrier, tutto questo. Dopo l'estate assai turisti, perché c'è parecchia l'occasione, niente che facciano le gambe, tutto questo. Quindi niente, stanno in paese, dopo vengono qui a sera a mangiare.
1: Antoine Jean è sempre stato noi di Barras?
3: Io parte di un momento, ma siamo colombani di un paese. O muovere di spuncato, ma io siamo stati qui. Per me è tutto, andiamo a vita. Non sono mai partito, sono sempre stato qui in paese. Dopo mi sono maritato, io ho due violi che stanno qui in paese. Ma il paese è scambiato. Dopo un tuo c'era minimo mondo, ma ora i giovani portano i gruppi in paese, cercano a comprare, a lui a seguire, donc penso che il paese piano piano ribieva.
1: Jean-Baptiste è uno di vioi d'Antoine Jean, cui suo amico ha creato una soggio per fare compa il paese.
4: Allora, abbiamo creato questo comitato di feste, che si chiama Uile in Festa, con tre giovani. Siamo di qui, di Ubaese. Il scopo primo è di unire la gente, che tutto il mondo usa conto, di fare feste, manifestazioni sportive, anche culturali. Abbiamo fatto una giornata per pulire il bozzo e una fontana qua su.
1: Sviluppa la soggio, crea evenimenti tutto l'anno e riunisce generazioni, e queste sfide di un nuovo assoggio di Uile di Barazou. Et avant de quitter le village d'Iahuil et d'Ibarazou, on s'arrête en pleine du Regino, pour retrouver un jeune éleveur ovin sur son exploitation. Il est également chanteur amateur, il s'agit de Francesco Gras.
2: RTFM et Ekampakku.
1: A Oale di Uregino, non tai comune di Uile di Barazou di Uspuncadu, di qui chi Francesco Gras ha zonda di Becure. Francesco ha sempre avuto sta voglia di Sebastore.
5: Perché chi ha voglia di lavorare fuori, ha voglia di campare qua una dura. Ma prima era piuttosto lampato in dei studi, ha fatto 5 anni all'Università di Corsica. Voleva essere giornalista all'origine, ma dopo finalmente ha scambiato la movia, ha conosciuto essere professore di corso alla Diobroa da Penna. E poi dopo ha avuto l'occasione di lavorare con Moabu, che è all'Abe, dunque apicoltore. E finalmente mi sono ritrovato con quei begue camminando così con un percorso, perché chi Gilbert Moracchini più a di rada e ha inteso che non mi voleva arrivare a Diostra, allora mi sono lampato qui a Diobroado e mi campo.
1: Un begue radio è andato usolato a una società.
5: Faccio appena i gaggi così, comincio appena, Gilbert mi ha imparato a farlo. Non ti domanda così per i miei amici, per la famiglia, ma per idea di valo quantunque di modo più professionale, più regolare.
1: Altra passione di Francesco, da voi sempre, o canto.
5: Abbiamo cantato sempre in famiglia, abbiamo fatto i vedi, i ribasti, i vesti, abbiamo imparato a cantare di nuovo in Pigna, no? Perché c'era un atelo che canta all'origine quando era al collegio. Abbiamo imparato assai di nuovo con Nando Acquavio, Jean-Marc Fabrisi, ma di nuovo canto in famiglia, un po' con gli amici. Abbiamo imparato a guidare al collegio e per accompagnarmi prima. La ho sempre di noi d'accanto, per esempio per il mio mestiere, quando ho tempo, quando mi diamo faccio per l'animazione, dei ristoranti, dei feste, dei matrimoni, eccetera. Ma di più per avere l'occasione di cantare, perché cantare solo ci campiamo, ma di avere l'occasione di avere un pubblico, di disparare la musica e il canto, e canto con piacere.
1: Il canto, il pastoralismo, la cultura, Francesco Gras, un uomo ha regato a Zodara e a Isotradizione.

0: di Vincent Albertini di Baladia Galendula. L'ascoltiamo.
1: A Galendula, una pianta isole, una pianta che si è subito, qui sovio riaranci, come piccoli isoli piantati in dea d'ara, a due rede in libradi, in dell'orti, in i loghi cultivati e biginai di assi a estrave. Li biagi assai usole, e si sperdie piano piano, quanto chi sumena esoranille, sige chi a Galendula segui da usole. I soviori s'abrenu a madina e si dioenu a zero. Di una bianta gunisciuda da boi sempre, i rumani la ubrauanu, tutti agunisciano. I soviori si bonu mandia, si mettenu in l'ansalade, in le disane, e si lasciano zica. Dauanu di nu colori ai biati, come un zafferanu di uboeru. Ma a Galendula è soprattutto una bianta meiginale. Die buona per abele di più sensibili, aiuta a fa cicatrizzare veride e sa obre anche contro le rugiadure e bicadure. Una pianta che cura senza va male, sa obra spesso per i zideli più tiughi, perché di una pianta assai dolce. Odie ci sono pareti brutti naturali fatti a Galendula. In certi luoghi i zideli ne vegiano collane e corone. A Galendula è come un sole, porta un lume anche quando l'uvaggio è rigio. Bagetti fioridi,

0: C'était Telephone and Blondes avec WhatsApp et continuez mon goût Marco Biancarelli. Azabede o igumelina chez nous vivanti. La bede da scobre subito gu saramagia, non ta reguanza mor.
1: Amici cari, buongiorno. Uentu, soprattutto qui in Corsica, chi tu sigi in Bonivasio o in Capicorso, non conosciamo bene. L'avemo sempre conosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far falare in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi cricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scaldamica a terra di la stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nunda di speciali, tutto è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Su movimento crea una sfarenza di pressioni. Quanto idu di è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, i mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, il vento è un gran messaggero di usori, ci porta a quando friscura, a quando inuri, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento non ti ho sciuviso, sapparete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilire l'equilibrio di un mondo.

0: lunedì a famiglia Marie di Colami di José Ersa per una magnifica canzone qua piemo a strada d'aia ciù per sta Santa Gislaine. Buongiorno Gislaine.
1: Sì, saluto pa.
0: Salute.
1: Saluto a tutti gli amici, saluto a tutti a Ossa.
0: E un saluto a voi.
1: Allora, domani su Google ha tenuto una espressione francese. Prier sur le volet. E ha giù il sotto sapere non doveva venire. E dopo ho cercato di no, di sapere se la si dice in corso. Allora, prier sur le volet, donc c'est une expression française, du médio, qui vient du un spesso di staccio fatto in tela vina, che servì a stacciare e mantenere il grano buono.
0: Ah, ma per fare la scelta di grano.
1: La scelta di grano. E la espressione, donc, a due prato, per parlare di persone che risorta, di una scelta, come meglio che gli altri. Et in corso, donc, in corso si dice Cermiglia, parlando di sa scelta maior.
0: D'accordo, è un rapporto con Rano di nuovo manca appena.
1: Sì, Rano di nuovo pa pa niente, in francese passe au crible. E poi c'è stata una Cermigliera.
0: Oui, tamisé, si vous pouvez rébellir.
1: Tamisé. Et donc, maintenant, il vient du Cermiglio. Un Cermiglio, c'est au Cermiglio, puis c'est au statue. Donc, au Cermiglio, et un statue fatto in fil de varo. Par exemple, pas i biali, pas i cose più maior, diceraio. Et c'est une expression, sortita di sa parola. Volei in acqua con cermiglio.
0: Ah, si può mica va. Non è mica possibile.
1: Non è mica possibile di qualcosa con chi è troppo difficile, è impossibile. E dunque, cosa dici?
0: In francese dicono avamo a volte di Edanaide, le tolone di Edanaide con amica Vondo.
1: E così, proprio questa è la stessa cosa.
0: Io ho stesso senso.
1: C'è il senso. E dopo abbiamo dunque un statio che si chiama di nuovo Spugino e qui si è fatto di terra più vina ferma a Sacciatura o Brena che ferma si dice a Staciera e qui di nuovo ci sono parecchie espressioni di sa parola. Passa a esetti stacci. Pare qualcosa di raffinato, di ricercato. Voilà. Dopo ce ne due, è passato a esetti stacci o è passato pas o staccio di zeta.
0: All'ultimo staccio.
1: E si dice di trovato così, eh? Di quel che sia che di maligno, di vino, di malizioso.
0: E dell'ultimo sucio che ferma.
1: Di reattivezza, di. Vergogosia. E dopo hanno rotto i stacci. Si dice di persone che non si parla di più. Che si sono litigati. Come si può capire questa espressione? Io ho pensato che non si parla di più, tutto è stato detto.
0: A forse io è qualcosa. Sarà, perché chi.
1: Tutto sto i cose, ancora ti cose, si sono detti.
0: Se ne è detto di troppo.
1: Di troppo, oui.
0: E giusto appunto senza staccia.
1: Senza staccia, tutto è stato detto qui, cattive parole.
0: Cattive parole, penso anche io di dire così,
1: Si può
0: vedere
1: così,
0: Come torna una volta, peccato a dirla, ma come li dicono i francesi, senza filtro.
1: No, è così.
0: Mi pare. Bon, c'est quand ici à Dash, je crois, on entre idée.
1: Ah, bon, pour les savoir,
0: et avec vous, vous, à son clé.
1: Tout est statulé.
0: Tout est statulé. Et écou. Ah ben,
1: écou.
0: Ah ben, à ringrazia bien ça, et puis ça se tourne à l'isa bien, ça.
1: Et on a le niche.
0: Ouais, au Jenny ou Nishi, ma Tchernilia, non, mica, pédi, trié sur le volet, ma. Awa Miladango. Ecco, e vi ringrazio.
1: Ecco qua, e vi ringrazio anche io.
0: Buona giornata.
1: Allora, a ver, grazie a tutti,
0: a Belgi, a presto Gislena, a Belgi. E un nostro Gisem Bizzani, saluto Gise.
2: Opa, saluto, il vostro ritorno.
0: Saluto a voi, come andiamo?
2: Saluto a Gislena, come conosco
0: è.
2: E un suo marito.
0: Beh, voilà. Ah, ouais, detto.
2: Opa, opa, e... opa, c'è un punto positivo. Anantastro, sti giulioni, un quattriesimo giulione che n'avevo.
0: Ehi, un piantano
2: più. C'è un punto positivo. Ne trovo manco uno.
0: Ah, ce l'ha di chi? Bon, difficile, eh?
2: Ne trovo manco uno, state assente. E beggo l'arbori. Gli arbori si seccano e voglie. Tutte secche. L'orto si ne parla, lo abbatte. Sapete a che ora con acqua a mano, con la lampada?
0: E conta me
2: a 5 ore e mano.
0: Voilà, 5 ore e 6 ore.
2: 5 ore e mano con la lampada. A terra è impossibile.
0: Ah, no.
2: Due gumi bolle. A terra bolle e l'acqua che buona fa dannato bolle di nuovo. Un bel comico è nevito che può non profittare.
0: Non la so, ciò che di un teso di a meteo poco fa, diciamo che via da piove, da qui a...
2: già un pezzo che la sento io. In questa maniera se la da piove che la randina, che si può stare...
0: Ah, randina, allora di un'altra fare.
2: Io do correggo, opa, do correggo.
0: Yeah.
2: Sapete, io so di natura, sono nato di natura, Questo andami per cacciannimo.
0: Ah, no.
2: Tutto do correggo, non da chiamare con nessun dannanzo.
0: Boh.
2: Mai, state sempre. Aiutateci per i vigna, già che la faccio a Mizzani, che ci sono a fare. Ma che la sia matura, da qui a 10 o 15 giorni, poi allora è già un affare incredibile. E i vighi normalmente, un mattino di settembre. E beh, cominciano già, vi rendite conto?
0: Hanno più di un mese davanti.
2: No, c'è nulla positivo, nulla positivo. E per riuscire l'orto cacchio sono già veramente appassionato e proprietà di tutti i momenti che bene non c'è ovvioli
0: e se lo più a un più scambia nulla normalmente dura fino a metà
2: no, normalmente non c'è
0: caulo
2: c'è a luglio
0: ieri ma devo te principio mese, a metà di un mese di luglio dopo va fino a metà d'agosto no a poco presto
2: e allora opa a chi c'è per esempio noi siamo un'attitudine e beh ne approfittiamo mica
0: ah no
2: per esempio noi cantiamo tutte le sere in piazza Aisha precedente andiamo a cantare con Apolero
0: a voi si sbuffù la sera no?
2: Fino a mezzanotte fino a mezzanotte cioè nulla che cambia
0: e così mi hanno detto Montagna gli, non so più risponde no, serate nulla, di prima
2: tanto siamo a 800 No, sta fare qui, è un affare, è un buon cambiamento di libro, questa la sappiamo. Ma io tutto ciò che vengo, oggi a me è negativo. Tutto, senza contà. Attenzione, che se la dura, da manca di l'acqua,
0: Ma hai visto che hanno messo il dipartimento questi?
2: Attenzione. E gunnerie di lavevitture e di cose, questo è ciò che la finisco, altrimenti da presso a me,
0: è
2: tutto necessario di avere l'acqua in casa e alla bevitura.
0: Ma io ego di nuovo dopo di un mare voglio mica esse ma dico anche tutte queste cose che si facciano un bordo di mare qua vicino mentuato se uomo è in montagna se noi siamo lontani da un mare posso capire ma dopo un bordo di mare
2: attenzione ciò che voi agitate qui c'è una questione perché chi l'acqua se non siamo mica in guerni se non c'è mica neve se non piove mica tutto il mondo non ha da pagare le conseguenze
0: I scientifici hanno detto a Corsica ad avere un clima di adunisia da qui a dei giorni
2: si cominciava io per esempio se gli anziani rivenivano come lui Ambiziani già in 80 ha piantato gli stessi 12 carci non l'hanno mai fatto tutte orte con viole sortie di verano parla una neve e va se questo non è mica una cambiazione è un punto positivo e voilà. No, è un bel manco un punto pareo, tutto negativo.
0: Ce l'era piantato, sono mica io volevo ananasi a momenti.
2: In tutti i casi sentivo all'arte se loro non chiamare, a domani sicuramente.
0: Ma aspettiamo un domani allora, non gli sei. Tieni di volte.
2: Buona giornata.
0: Aspettando, vabbè, io gli sei. E a domani. E una zicchia, invece la dell'acqua di un tesoro di oro e l'oro rosso di una canzone di Badrizia Boli aspettando le ostre di a me.

o rossu di Patrizia Boli. Allora aspettiamo sempre i vostri diami, amiche, allo 04 95 32 22 22. Parleremo di Asichia, di Isolioni, ma anche da Strafari, e parlando appena di noi di festività d'agosto, una razza di festività, perché che un martedì 4 d'agosto, dunque domani, mi pare, se non mi sbaglio, un bello concerto da sostenere a conservazione di un gumbento d'Alondo, Cuffeli, Pedro Santuguelfucci e Paul Arcugi, Messaggeri, Tier di Luna, Gian Camelo Pasquali e di noi una Via Renoa. Dunque una bella stonda musicale da sostenere, stonda di regusti patrimoniale, ramintendo chi di acustic che Pasquale De Baoli ha vinto e aberti da Nanta o Generale De Madra. Dunque aspettando le vostre diame, appena di speranza, i fiumi di speranza con Bidalba.

Bidalba, il vio mi di speranza, una bellissima canzone. Dunque, amici, aspettiamo sempre i vostri diamanti, perché se no, Tony e io abbiamo i nostri bani, andiamo al mare a ciuttarsi appena c'è in Figadiola, a Gulona, in Bastia. Dunque, 04 95 32 22 22, amigacci, aspettiamo. E però andiamo a stare, sente, un altro pezzo di Mediterraneo, l'isola di Ugavallo, di chi dice Matteo Di Meio.

0: Matteo Di Meglio di Ghidice, l'Isura di Ugavallo, una bellissima iniziativa di l'assoggio di Bonifazio, da Salva, da Briserva e da Mostra e Spiega, a Zolingo, un bellissimo dischetto. Però ora non andiamo mica in Bonifazio, in Carbini, con Jean, saluto Jean.
1: Buongiorno qua.
0: Buongiorno.
1: Sei sempre qui, vedete che è andata a piaggia, no?
0: No, sono sempre in Bastia.
1: No, una passata, diciamo per una piaggia, una chiama per sapere di una parola. Quando era giovanotto c'era due vecchi che ci pigliavano un disco tutta la liccia. E uno dice a cuidato, dice, oh, che ti aggiungi, come tu? Con caldo che fa il bollo, allora metti un frisi. Tutto un frisi. Io, una mignoranza, non sono stato basso, ma diritto nulla. Ma
0: come si
1: dice? Fatalità, fatalità che qualche giorno, qualche anno dopo, io scontro una giovanetta che si chiamava Mademoiselle Frisi. È 50 anni che sono con ella.
0: Felicitazione. E come si scrive allora?
1: F-R-S-I.
0: Cioè, una I, cioè A, frasi o fresi?
1: Fresi.
0: Fresi,
1: mi sono insegnato un poco, ma hai detto che è un mantello, una coperta che tiene caldo,
0: che
1: è fatta con una certa lana, non so mica di lana, di capro, lana di... Insomma, c'è qualcuno uno che sa... che ne sa più che me, che io puoi dare insegnamenti.
0: Sarebbe un panu, va? Vabbè, un panu grosso, ok, fatto di lana allora?
1: Una coperta, un mantello, un giletto.
0: Ok, se chi sia conosce la parola ci può chiamare, perché mica questi sono i nomi di bani grossi che sono spariti con te, con tempo.
1: Ma io potrei domandare, ma con me orgoglio di tanto, a 4 mesi di Dabbè.
0: Ringraziabile, se ne avevamo un'udizia, sta da sentire RCFM.
1: Ecco, sto
0: Va bene, Jean, ringraziabile. A tutti. Tanto, buona giornata, Beggi. Ecco, beh, la parola, dunque, fresi sarebbe frese, forse un pane, un panno di lana. Filippo Awa, il nostro amico Filippo di Velgudep Federalba in Nizza, saluto Filippo.
2: Saluto a tutti i nostri amici, quelli che hanno, perché quelli che sono passati sono tanto numerosi, saluto.
0: Cioè allora, tutto il mondo va già esista.
2: Poi c'è un affare, faccio un caldo. Faccio un caldo, sarebbe una ragione di stare in casa, un fresco e di chiamare. C'è manco io di chiamare, perché veramente faccio un caldo terribile.
0: C'è più l'azio di inonda.
2: I suoi leoni sono di 21 luglio a 21 agosto.
0: E normalmente dura un mese, a poco preso.
2: Non ci siamo manco.
0: Aspettiamo.

0: Peremo
1: e poi qualche volta usate
0: un brine,
1: attenzione.
0: Allora, io ho detto che si dice la stadina di San Michele quando è.
1: Ma qualche volta in no, tu aspera che c'è di no a rinfrescata di Santa Maria.
0: L'aspettiamo e preghiamo.
1: Ecco, qualche volta c'è un giorno di per acqua,
0: faceva assai.
1: Perché
0: veramente faccio guarda, stanno ah, no, giusto, hai a contare c'è FM Gustia, a mezz'ora e mezzo, hai trovato con te 10 metri, a piedi, mi si barria di aver francato,
1: un colpo,
0: sa sua.
1: Io gli ho messo mica oggi, ma non sai, in casa hai 28-29, faccio corrente, ma non trovo ancora, gli ho messo un coso, rosamente che l'hai messo appena alla posto, mica un piano usore. Se no si attava, e quella divinamente ancora da lui. Allora pensate a quelli che sono mica da travagliare fuori.
0: Anche sai normalmente da osto, fuori di aiente di sconi
1: l'astro
0: non mica dopo
1: io spesso si sono piatto che chi giorni di riposo allora poi chi si dà appena più campagnolo che me no ma questa
0: ce l'ha di la fuia
1: no perché a poco questo ma giustamente questo cambiamento di clima questo i tempi di adribiera qua
0: e di Adundera e di
1: Adundera questa sì passata
0: e vale scorsa Adribiera non so mica dopo normalmente passo di sì
1: poi più ancora mica essere dopo lontano perché giustamente questo cambiamento di clima forse l'hanno avanzata
0: penso anche io che bon, tamene non so più i tempi di prima, dunque come lui diceva Ise prima, lui ambizioni.
1: No, ma è vero, tutto è avanzato, tutto è fatto anche per ora. Tutto su coso, perché guardate tutte queste catastrofe che noi sentiamo questi tutto bene non acustito, è sublimo quando colpi l'acqua mi capita rompe tutto grandina sole ne parliamo fuoco
0: è strage così ci sono sempre state ma di vera a sto livello
1: forse chi abbiamo un'informazione più meglio che prima Giappone se c'era un terremoto sentiamo di sicuro lo dicevano io presto allora si sa tutto ma quantunque è impressionante la fa
0: non di vera è proprio più sti vogoni compiantano mica bego quello di Gorti che ha ripreso mi pare ha visto passare l'informazione hanno di osua strada restonica all'epoca c'erano i voghi ma capo di io so mica io 2 giorni 3 giorni piantano più
1: ma bon i voghi ne voglio mica parlare ma devo fare a mosurile in pieno dentro non so, non manco posso andare a passare perché è strada sono chiose ma a un voghi ai volte Le Val, Montfort, Rusty, sono pieno. Oggi pare che stanotte hanno avanzato appena, hanno fatto qualcosa. Sa di ben di Dio entro di dopo mezz'ora. Hanno fatto giù per tutto chi si è mica ripresa, hanno fatto quasi fuoco per fuoco, così. Per spegni, perché difficile ne deve.
0: Certi luoghi non è mica vaggio,
1: un nemico un luogo piano. Allora ci andare apposta questi per spegne.
0: No, e poi torno una volta, visto che non c'è più pastoralismo, digeremo, anche in Francia, che è un paese di pastoralismo.
1: Poco senza lucidità, non c'erano più i furetti, a pulire, a farsi appena i legni, non esiste più, dunque. non c'è più un basso, non c'è più nulla. Non ci sono che i cacciatori, quelli bon, passano bene, dunque, le sono sempre appena aperte, bon, voilà, magari non c'è più nimo.
0: Ah no, non c'è più nimo, e poi c'è la di noi che, come ha detto prima, ha visto una specialista anche in Francia, non so più chi radio era, che spiegava e che diceva, bon, pare che sono numerose a dire in concorso, penso alle amiche di Elonia

0: se da digo se gajon lui ro si a squadra specialisti di uvogu. Ba e a Mantuado e i deren in gira e gas erano buliti perché chi ha niente ci stava. Bon. Dopo in gira sti deren i gusti c'erano e l'anse c'erano i luoghi dove andavano e bego e non so mica e gabri. A vorresto un era mica un luogo vicino ai gas, era un luogo appena lontano. E anche i genuesi all'ebiga in documenti storici dicevano alla Silvia vuole dire che i dipi erano fuori di paese, fuori di era un luogo scuro. Ah, le cose sono fatte a mezza avurista in Gerardo.
1: Abbiamo giocato così, a mezza avurista. C'è una vista a campo che passa, c'è due case a Cantaella, a mezza avurista.
0: È così.
1: Allora ella ha fatto pulisce, ha fatto pulisce, ha una stesa lì in giro, tutto ha fatto pulisce, un mugugnato prima di morire, perché se n'è andato prima di morire, tre anni prima di morire, sapete, se ha fatto cascare lampado 120 bini all'ingiro via casa, esattamente.
0: Per pulisce.
1: Allora, c'è una sicurezza così, ma sapete, un fuoco salta, eh?
0: Ah, un fuoco salta?
1: Là, se un momento spicca i salti qui a 20 metri, eh?
0: Oui, da una serra all'altra. No, un scompianto, un fuoco di un scompianto. Dopo di come l'acqua per pararlo.
1: Penso che un fuoco è forse un cupido, perché l'acqua è facile guastino, ma fece. Allora dimmi così perché c'è i vuoghi. Ma bon. Allora per di altri affari, ma sempre per stanni di un tempo a Drighiera, va a dire qualcosa, appena lungo ma fa. La di antica face pietà, assai stanca, non serve più, sposta sempre alla rietta aspettando un servizio. Vicino mi sono calato, occidioso e silenzioso, posso dire che ho suonato belle stonde che ho rosso. Oggi è tutto mi rivene di sti momenti contati, stradi, suore e pene, senza averli mai campati. Risento l'aria leggera che aiutava un paesano, pratico per aspullire e fa mansa il urano. Dopo l'ultima imbacinata, i tempi come scimmiti l'hanno lasciata abbandonata, solo coi sorimini. Ma prima di essere in guarura, ha visto tante spulire, fatica senza misura, o mancano e strasiere. Un ballo di bassi e beni, mischio di vecchi zidelli, chi ha rompesi le schiene lampavano i sobbanigli. Come me, in sto silenzio, sempre in bramma di vaglielle, a nostalgia e senza raggio, sotto un sol e stelle. Smarito anche un misticcio, piato d'una vergogna, lasciando avanzare un muccio e anche l'erba varona. Imbalsamma sempre a muzza, portata da quella rietta, che si muove assai delusa sopra l'aia poveretta. Oggi è in piena pigondria, ferma come una vistiga, cambiata quella ivicia d'un'eplica antica. Spighe, rane e farina, oggi sempre si facen, cura muola cittadina, soda a sulamento anno. Io, lasciando sto passato, occhi aperti sopra l'aia, vengo sto luogo abbandonato, e una presa ammacciata gira in tondo come lo cambia un mondo,
0: cambia un mondo, gira come l'animale in ladia, giusto appunto. Sei guidando sempre i varoni, ste bedre in giro,
1: c'è bedre in giro. Su scritto così l'ho fatto perché siamo conosciuti appena sotto a occa e denda, sì. È un luogo, no? È una stesa che si chiama Istibili, e c'è sempre una vecchiaia, un'aglia così.
0: C'è la curata allora.
1: È curata, ma boh, si unge abbastanza vecchia, se c'è una vista, si unge abbastanza vecchia. Ci sono assai gente che collano questi e che ci fanno una sabbiantata questi. Voilà.
0: Tanto meglio di un luogo di vita allora.
1: Ecco.
0: Ringraziabile in tutti i casi, ovvi.
1: Ci si deve
0: poco presso in dei giorni. Giancarlo ha preso la macchia. È andato a Silvia, come lo dicevamo prima.
1: Se l'ha pigliato la macchia, un dimono ai gendarmi, un dimono.
0: Ah no, a con bocca. Ovidiari, grazie Abi e a trovarci.
1: Un saluto a tutti.
0: Buona giornata a Begi. E Piema va Stefano, un corti, salute.
1: Salute, voi come andate?
0: Teniamo a scaldi chi per la vostra muglia.
1: Buon saluto che li sono passati e quelli che hanno bene. E poi ha un cursione un amico di seppo. E lui piantava un bustino e portò che da qui a 10 anni e poi si come in Tunisia. E lui andì acci. Sarà meglio, no?
0: Mi pare.
1: E vorrei capire una soluzione per inventare i bagni refrigerati, vedi? Così in stagina non si può mica cagare.
0: E in qualche luogo là, no? Gli americani chiamano che il water cooling, di chi l'acqua rinfresca la persona che porta il vestito.
1: Ma gli americani sono capaci.
0: E i soli è capaci da.
1: Sono capaci. Più via lì. Allora, per rispondere a un nostro amico Pedralba, Filippo.
0: Sì.
1: E chi è andato non si può più toccare. Se può tagliare un albero a mezzo fiume, mi mandano i gendarmi. Se può sotto un palmo, se può pulire sotto un pino, un po' di mica pulisce, o se andava a fare annuncioso, un po' di più tagliare. E io avevo un bel corto per tutto lungo il fiume, in dei tempi, pure quei vecchi ritratti, nei tempi a Buratù non ce n'era mancuna. Era tutto il fiume, era tutto, lo fa una piena di avanigia, si dava tutto, si è già tutto barrato, sono un giovane che ha gli occhi, volete capire? Io sono andemo, l'acqua è peggio che un fuoco, non puoi mica parare l'acqua.
0: Voilà, così si dice, l'acqua non si barra mica.
1: L'acqua si può parare, un fuoco, l'acqua si può piantare, ma l'acqua non parà nemmeno l'acqua. Allora, qui ho ritrovato una vecchia poesia di Giacomo Tommi di Casta. Che parla sua famiglia, che si ritrova sola, che sono tutti morti. Ah. Vorrei avere una pensata per tutti i nostri morti, in 14 soprattutto io ho avuto 113 anni fa.
0: Allì, mi stiamo assente.
1: Vieni che sono tutti morti.
0: Sì.
1: Perché ci so che hanno pagato assai caro 14.
0: Sì, assai.
1: Io voglio raccontare un fatto, una buona mammone ha 4 violi e tre genderi. Ha perso 4 violi e sono gli angeli. Questo è che ci hanno lasciato la Francia.
0: È un bello regalo.
1: Quando sento certi parlare della Francia, non hanno la Francia in bocca a me, mi sono tenuto per lui.
0: Ed è per questi certi la chiamavano per questi giornali a Madrigno. Allora, sta poesia.
1: Allora, Uiccio. Era moglie di famiglia e avevamo due solo. Perso agio la mia moglie e ancora il mio violo, o quanto che la mettura di sovrani giastuoro. In sa casa di campagna sono un bello schettinato, e finita un tempo che era così ben sciurato, pensate a quegli momenti mi sento strappavviato. Spesso guardo i ritratti per cacciarmi nella bramma, mi pare di sente sempre una voce che mi chiama e per una stonda agio un mio cuore che si spanna. Se avessi una compagnia farebbe conversazione, ma dall'alba un sereno a mio sole istruzione, senza riscendiccia usuraggio il bastone. Passo una vita martura, a me più non dà ma gusta, in campagna coi vento, a mia vita se frutta. Se era parto dallo primo, sarebbe strada più giusta. Vedermi in secondizione, in sestonde assassine, mangio un mio pane nero, piccature e medicine, e io prego un signore che presto venga alla fine. Quando è l'ora di partenza, si parte a tutte le età, ognuno ha lo suo destino, questa è pura verità. Di la strada più sicura e nessuna può schizzare. Un sappaglia più un occhio e si è spento il mio viso, cuda è stata la condanna, ha già perso il sorriso, ma domando per i miei, due piazze in paraiso. Nego vume la mio cuore, nego vume lo mio cuore, come un agape cammino, ma non ta mio commuova, si accureggia un lumino, accanto a due figure, a Maona e o bambino. Vute lo mio destino, che quello vuole la sorte, a minata a terne secco, ha picchiato troppo volte, ha chiuso della mia casa i bottigli e le botte. Ecco.
0: Vabbè, dura.
1: Dura, dura.
0: Mi va già ben sapere, non c'è questa questa canzone cantata dall'amico, una dalle valli, si chiama L'Uomo. Non so mica se... c'è qualcosa.
1: L'Uomo usando un antaro azzurro. E questa gustì?
0: E questa gustì.
1: È una pensata per tutti quelli che sono morti in quelli tempi umani.
0: Di Bani d'Orchini, eh? Come lo dice Uganto. Stefano, un ringraziamento, a presto e buona giornata.
1: A voi, anche a voi, Ari.
0: A beggi. E abbiamo la strada di Usorbu, Benedetto. Salute, Benedetto.
2: Allora, saluto, va.
0: Salute.
2: Saluto a tutti e in particolare a Montesa Filippa, Montesa Filippo, uso questo poetico, parlavi di villaggia. E tanti ricordi perché so travagli che a nostra età io ho conosciuto. E poi saluto a Stefano che ci ricorda il suo salto sacrificio di Avera. E in tutti i paesi, sapete, avevamo un monumento. Monumento con tutti i nomi. E io trovo che nei nostri paesi non se ne faccia forse mica abbastanza per ricordare il sacrificio di tanti figlioli. E io non posso io andare in piazza della chiesa di Sorbo senza fare un giro di un monumento. È vero che c'è anche un nome di amo famiglia, antenati. Ecco, e John Bè di ricordare. Allora, è vero che sono scritti in lo marmaro, ma una basta mica. Ci vorrebbe a una certa epica, a Bettimo, l'11 novembre, non so. Si verrebbe bene vicino, ci so chi verrebbe venuto una poesia come quella che l'ha detto Stefano, e poi rilegge si nomi e fa di donna sente a un paese e a quelli che si avvicinano.
0: In certi luoghi si va già.
2: Allora dove era siamo lì su Leoni. E allora si parla di più con questo affare, questa disgrazia di UV. E va, ricordo che era l'epica, questa donna l'ha conosciuta per averla praticata a Diraschera. Qui su Leoni si diraschava i castagni e anche la Rivedi. E un paese di Sorbo era intorniato di bulloni, di castagni e d'arivi e di giardine. Non ce n'è più, non c'è più mai c'è Sibali. C'è la strada che passa. La strada non può andare dopo. Puede più falando una valla, puede più collare verso un monte, una colletta.
0: C'è la strada, non ci sono più i ghiassi.
2: E allora è vera, ha già fatto, se tu si può dire, un sogno. E chi si verrebbe cambiare, sapete, io penso che va con queste politiche di comunità, di comune, di regione, tutto questo. Perché non si vorrebbe rigenerare a nostra castagniccia. Vedi tanto io vivo con un pollone, vedo una lammaccia che è sovraneglia, vedo una specie di gioma bionda, dico qui stanno e hanno i castagne, ma non ce n'è un, ce n'è qualcuno qui sono fiori e non ci si può avventare. Non c'è
0: più che un cignale. Ah, io, no, ci e forse.
2: Mi ricordo quando si Sibodone erano puliti, andavamo con i sportelli e con le spagnole e pisavamo le vilette. E a Vileta protegia, e sotto c'era un strato di castagne. Allora cogliamo. Mi ricordo era la periodo di, cioè che li chiamano l'ottore. Sentiamo l'ottore, poi di un mese d'ottobre, c'era la ricolta di castagne. Io l'ho praticato e poi quando era di tempo seguitavo i mei. E vero che i castagneti a maggio era presente. Alla Rigi, vedete? E a Maccia c'era donna in qualche modo una ricchezza, perché si andava a tagliare erbi, le scope, e si facevano i carchi e scaldava un forno. E io quando ero a Zitello, più che mentre a Sebica, di chi c'era l'arbitro. L'arbitro che cominciava a fare i soaghi. E la de conosciuto l'arbitro e gli stancoggi
0: e gli se la mi casca ne mangio anche io
2: John Erbusto se volete che mi ha sempre meravigliato
0: perché
2: facevo io aghi rossi e accanto a caspe e viore bianche c'è una bellezza l'arbitro allora L'ho fatto qualche rima.
0: Ah, lì.
2: Se volete, vi dico.
0: Ah, lì, con piacere.
2: Voilà. Di la verde maccia corsa sulla fronda e lo fusto. Pompia la stadina si imbaga lo mio frutto. La vacca di rabbia la scopa villana è la che fiorisce e mai non grana. Sola meraviglia, un incanto all'ottore, pulumio vago accanto all'uso fiore, un mischio di vagimme e di verano, un capriccio di anatura, un sogno strano. Accontento così e l'ava e l'usignale, ma di l'uomo con fortulo lungo invernale, con mele, ligore e scelta confittura, e benedetto dono di madre natura, sino alle rime di un poeta pompagiolo, proclamato so l'arbitro montagnolo. Ecco.
0: Bellissimo. C'è un cuso pompagiolo.
2: Pompagiolo ne parla.
0: E gli ne parla.
2: Come, quando lo dice. Lo stranello, no, con l'arbitro montagnolo, come diceva Franco, mi ricordo più sta canzone di Sposi, sapete che
0: era
2: Papa Giulio,
0: rivenerò.
2: Parla giusto appunto di anche l'arbitro montagnolo.
0: Arbitro, chi bene da parola ladina arbutus. E bene che dia un frutto particolare.
2: Ha giuviato le fottute, tutti l'anno mi ricordo una gria, sopra un paese, tra Sorbe e Locagnoni. E questi fiori fiorisce e aveva comincia, aveva il frutto, ma ce l'aggiunge di ottobre.
0: D'ottobre, sì.
2: D'ottobre, allora ci sono i aghi rossi. Allora noi eravamo sedetti quando li cominciavano a cascare. A cascare. Quando erano un po' come esurbole, vedete? C'era che la sciuria che lì così una crea stramaturo, vedete? Quando si studiano in bocca. E mi ricordo c'era un strato in terra. E ci so che pigliavano e dopo i facevano una gria fermentata, vedete? E facevano un ricordo l'acqua vita di Iwaki. Dopo ce la di la confittura.
0: Di nuovo.
2: Allora la confittura c'è quantunque c'è un metodo assai speciale perché ce l'ha approvato di cacciare un poco. Sì, cose un po' caspretti, vedete? Faccio come granelle, sapete, granelluce.
0: Faccio una botta.
2: Lasciate la confettura, non la so chi asustano, ma forma una specie di eba, di gelé. Che è deliziosa.
0: Gli è bene.
2: E voilà, e senza parlare sicuramente adora di labe. Come lui diceva, io anteramo che ci si imbriagano.
0: Gli è bene.
2: Voilà.
0: Ecco, Benedetto, ringraziabi per questa poesia, questo ramento di nostri motivi 14.
2: Ma ci ritroveremo, ci risenteremo.
0: Si di ore.
2: Un saluto donna a tutta.
0: Allì, saluto a voi, a Begi. E andiamo a Russetto con Battisto. Salute, Batti.
3: Salute a voi, un paio a tutti.
0: Salute.
3: Ecco, io sono passato qui da Ravello.
0: Sì.
3: Boh, allora il triolo sono una dame a San Ciro, la Vaetta, a San Pietro.
0: Sì.
3: Non ho visto che due vacche. Mica tre, due.
0: A due? A boh.
3: Due sono, una vacca a capi bianca e un'altra più pecchiata rossiccia. Allora, sapete prima, c'era un pastore che ha conosciuto qui. Mm. Sapete quanto te la vacca?
0: No, ditemi.
3: 300.
0: Vabbè.
3: E quell'anno in San Pietro in piaggia in Rabbarella, in frente all'Alcuneno.
0: Ah, conosciamo la sua strada.
3: Io visto in piaggia di montagna in Rabbarella, ma va pure più sotto lo stradone di vetture. E te i giochi in grosso, e il piego, e te quasi mi rivesti in Rabbarella.
0: Vabbè.
3: Ti capisco?
0: Erano
3: i due o tre, i banchi, i figlioli, ma sono tutti morti.
0: Ah, voilà, non ce n'è più.
3: E voilà. Allora, d'altronde ho scritto un dice Cavenzo, c'è radio, diciamo, ha detto le tempi di settembre, per macro, bruciamo la montagna, a spini di trigo, e quell'altro che chiamo molto buono, qui si mangiano i muri, mette di piedi, un rascio non mangia, regista qua, non c'è più muri. E il puzzino ha detto a Cesarra, non c'è più intrattenuto né nulla. Devo passare l'acqua, in alta montagna, ci sei puzzino come il Nes. E le pozze di pastiglia che annesimo. Allora noi e mio cugino io quando te bevo devo darmi è un portato a marra era qui e dopo avevamo qua piatta la bassetta e abbiamo pulito tutti i pozzini perché il pevo li pussini via. Allora guarda che faccio questo naso mica
0: è più nimo
3: voilà. La montagna è brutta, non c'è caspini triguri, non si può più passare per lui.
0: Ah no, ma detta maniera è semplice, la prima soluzione per i voghi in Corsica è
3: pulisce. Allora, scusate, c'era un istruttore, la moglie e un figliolo venivano in vacanze qui, tutti l'anno, da Svizzera. E ha detto in Svizzera, mette, e abbiamo accettato, ho un po' di desequipo, pure lì, ha detto, la montagna vecchia, un quattro appresso.
0: Ah,
3: E pulisce, ha detto, di noi ci sei vacchi, in grosso. Quando è giunto il messaggio Giacco, a un voglio dell'Europa per controllare i vacchi in corso, un giorno scappava lì era per me. Era lì era una montagna, non so più due, in corso. Era una baracca, un tetto era quasi in terra, fa l'acqua però. E dopo ha tenuto una conferenza e ripresa l'artista in corso con una per più di fascia.
0: Ah.
3: Hai capito?
0: Hai capito.
3: Voilà, non esempio. In corso ci ha rimetto i vesti le montagne, i vacchi. I muri e tutto quanto.
0: Ce l'ha di chi ce l'ha valorizzato in una certa maniera, o livello economico, ma i misteri di.
3: È facile che per tagliare, non sono più il tempo del primo.
0: Per più di questo, i misteri di agricoltura di Evesti, ce l'ha reba valorizzato i misteri dell'agricoltura di Evesti e della
3: Liguria. I vacchi francesi, in questo mi calentai, e la montagna del Tiro, il Guido di Pallega, però poi a razza a corso.
0: Ritrovare le nostre razze antiche.
3: Razza corsa come prima, questi si mantiene. Un paio è un alimento terribile per i vaccini, anche per i pecore, per i giochi. Ora, ma per la capire fissi dell'agricoltura.
0: Ma bon, dopo c'è la berra che è a livello di Amandiusca e di abolizia di luoghi.
3: No, ma si vede messo in qua a peccare. Si può mica? A me non è stato più che affondato.
0: No, si può mica.
3: No, si può andare a dare le subvenzioni. Se vuoi che c'è le subvenzioni, in mezzo c'è più niente.
0: Ah, è bene.
3: Ma prima, non sappiamo neanche che dire le subvenzioni.
0: No, ma ce l'ha di che prima così aiutano di noi a interstallarsi.
3: Anche sai che le giso.
0: Quando
3: ma
0: le so...
3: i nostri anziani non hanno mai beneficiato di questi stili di via.
0: Quando le so impegnate come l'ugiore, ma dopo di Berra chi ce la fa di l'agricoltura?
3: Tanti territori non c'è più nulla.
0: Ah, non c'è più nulla, no?
3: No, non c'è più nulla, le montagne sono brutte.
0: Dopo c'è la
3: quasi c'è da rivedere campagna, tanto meglio, non era giusto.
0: Eh beh, andiamo in lampada ai nostri politicanti e...
3: sarebbe
0: ora, ecco.
3: Ma c'è la pulizia di montagne, non si vede tanti questi, le tanchicce, le cose,
0: e
3: fa buono.
0: Non è mica,
3: ma
0: non
3: si può bruciare, ha detto questo litigio, ma si può bruciare nel settembre e ci aggiungono il coltello per il resto del guarda in prigione. Prima guardavamo un po', ha detto un po' anghino, un po' tutto, ha detto c'era mica, c'era nel coltello, nel canadello, c'era un po' che era rara, non pugliava mai, allora si può fare.
0: Perché il luogo era pulito.
3: E io che l'ho intrattenuto un po' di più, e per i pesci intrattenere.
0: E come fa mica quei pesci, ma come per l'acqua è aviumara? Se avvio mare è pulito.
3: A Valle per l'altro mondo.
0: Ah no, ah bon. E beh, in tutti i casi andiamo in lampada sperando che li ci sentano.
3: Ti pulisce tutto.
0: Ecco.
3: Guarda, è un bosciaglione che deve essere sul travaglio.
0: Esattamente.
3: Oui.
0: Ecco, batti. E beh.
3: Non ho più capitture, Vittorio l'aveva.
0: Vittorio non aveva assai.
3: Che passa
0: per qui da
3: noi tutti gli anni.
0: Azor.
3: Allora,
0: all'epoca c'era una vittura per un paese. Allora c'è.
3: Allora,
0: allora, due vitture per persona oggi.
3: Due o tre vitture.
0: Ecco. Bon, Mattia, ringraziabi e una buona giornata a voi.
3: Anche a voi.
0: Allora, trovaci a presto. E a strada di Abbarada, come si Amado. Saluto a me.
4: Salute, comandè. E saluto a tutti quelli che sono passati.
0: Ehi.
4: Eccoci.
0: E come va?
4: Sempre così, è preso nel conto.
0: Allora ne avevamo per 15 giorni, perché sono qui da filo.
4: Saluto a Benetto, che ha l'onore di rappresentare i nostri morti. Sarebbe un bel affare.
0: Sarebbe, allora in certi luoghi si fa, cioè, ho visto passare i filmetti, chi li desidera li legge in poesie.
4: Ma come si chiama? Se la fosse appena generale, farebbe anche male.
0: Appena generale, cioè di noi chi è, io ho una teoria di me, di chi in Corsica siamo particolari, perché come certi luoghi del Mediterraneo passiamo a storia, a memoria in tutti i casi, in casa, ai zideli, contando le storie di famiglie, isolati, e guerre, eccetera. E mi si pare che oggi c'è una specie di staccatura con la storia.
4: C'è una grande staccatura.
0: Manco pure ancora a casa, dice radio, a tramandare i zideli, perché noi, a mia generazione, a momenti ho 50 anni, ma ricordo da zidelo, c'erano i ritratti, c'erano le medaglie in casa.
4: Ma c'era una casa come
0: è arrivato. E dopo i vecchi ci contavano, babone, mammone, ci contavano, di un tale, a guerra, eccetera, i nostri parenti.
4: Era trasmessa così.
0: Era trasmessa, e oggi mi pare che manca qualcosa.
4: Poi c'è la ribia,
0: a Oliviero di a famiglia.
4: Poi ho fatto una piccola vallata così.
0: Ah, lì.
4: Fattura cerniata di la nostra missione, che l'ora è aspettata o si manca l'occasione di salutare l'amicaccio o chiama o baradaccio. Eccoci per te.
0: Grazie mille.
4: Ne rimango donna a Benedetto, quando ha parlato di Lottore. Mettesi all'ottore, a Bacullo, a Boreicchi, c'era a Iente, all'epica, si mettevano all'ottore che venivano da Nastro, venivano in Castagniccia e passavano due mesi a cogliere castagne nei proprietari, e dopo quando le si andavano vertiamo quelle castagne anche.
0: Ah, ok.
4: A qualcuno mettesi all'ottore, volevi che a gente, pendente due mesi, erano fuori di casa sua, andavano a cogliere per i proprietari.
0: Ah, d'accordo, si facevano un piega per sta gioco.
4: Ecco, sì, come oggi per vendemmia.
0: Per vendemmia in piaggia.
4: Mettesi all'ottore, volevi questa.
0: Ah, ok.
4: Hai fatto una poesia un tuo castagno che bicchia, l'hai fatta in 80, ma mi pare che è sempre d'attualità.
0: Allora, stiamo assente.
4: Dice così: da luentus trasiado dall'uomo abbandonato, ma anche più dislaziato di viurinus e scordato, un nostro allo castagno che ci porta l'usolagno. Come l'aria un balagna, ricchezza e a montagna, anche pure un castagniccia si lasciano a giacchiccia, portando questi contorni ai vattu agli giorni. Un santo una cantata, fandomi una cacciata, dalle valli alisani, toccando a Moriani, tante voci spurgolate, in due si depassate. Ti orebbi alla mano e rivalu dove erano, o lo mio allo castagno, per un sante ludolagno, carebime cascadie, un ci sia più bestie. Eccoci per la poesia.
0: Bravo. E ce la vogliamo accoppiare di nuovo a quella di Paoli Di Daio, o lamento di castagno?
4: Ma quella è longa?
0: Più longa.
4: è più longa, e mi chiama, questi c'è una ricchezza, non tanto questi di nudi barulle.
0: Ah, ci
4: c'è da, mi chiama, da Biane Muello.
0: Ah, Muello, una somma, in tutti i casi, di un bel ubezzo di poesia, oui. Una poesia storica, diceremo.
4: Veramente. Ha fatto parlare castagno.
0: Esattamente, poi io ho aggiunto ancora registramenti di...
4: Oui, qui, quando le cantate è ancora più bella.
0: Una di Rocchi, Maria Rocchi, che aveva questa nebbia, che ha la sua età, e che cantava nel raside la nanta Ivon di Guirigi, o lamento di castagno.
4: Oui.
0: Ed è veramente un invito a gente andare a stare sente se li sono sempre in linea.
4: Quando tu stai sentendo una canzone così non ce l'hai mica a correre, veramente
0: è vero, ma insomma ricordo bene un po' mica di Burle o Giarlade, ma qua è una canzone, una poesia che era scritta perché chi ha niente tagliava i castagni.
4: Giustamente è stata fatta in suo senso così, che mi chiama o castagno, lei ha rizzati e lei si erano messi a tagliare il castagno.
0: Ah, e ne va già non so più a dinta.
4: Mi chiama Lucine Lucine Fulesi.
0: Facevo
4: Danan, che li chiamano. Dopo Santa Maria si principiava a di casca o Castagneto.
0: Ma Castagneto è dopo il 15 d'agosto?
4: Si principiava, ma all'epoca era fatto tutti gli anni, per esempio si stava tanto a Dirascà, ma oggi non è più, oggi l'affare non è più lo stesso.
0: Non è più lo stesso.
4: Oggi c'è la smaccia.
0: Oggi non è più di Rascà,
4: mi chiama un nemico obrimano che la rende qualcosa.
0: Ah no,
4: c'è lo rovaglio, c'è i giovani che li si mettono, che li si più aiutati come l'ugiore.
0: Come l'ugiore, accompagnati di noi.
4: Accompagnati così, eccoci.
0: Perché avevi un certo paese? In certi paesi va giù, so che li chiamano gruppement d'intérêt agricolo, qualcosa così.
4: Giustamente, ci vorrebbe che i giovani si unissero, che li potessero trovare o castagnetto, affinché i proprietari potessero darli in affitto i luoghi e che li si potessero stare là.
0: È così.
4: Ma tutto questo domanda un travaglio, domanda un cartolare, domanda sai tempo e volontà di noi.
0: È volontà di noi. E poi dopo ce la fa di noi, so chi le chiamano, non mi scappa un nome, mica solamente i castagni, ma di noi, in cui i borghi
4: tutto si unisce.
0: Esattamente, perché dopo, se no, se uomo non fa un solo affare.
4: Beh, per esempio, se domattina un giorno si sta là in paese, può fare verina, può fare i burci, può fare
0: i biscotti.
4: Tutto è da aiutarli, per esempio che li potessero giungere a campacci.
0: È così, cioè, perché delle volte si parla solamente di isoli, isoli giovani, ma dell'accompagnamento, delle volte c'è un accompagnamento da hai niente di un logo, dai specialisti, dei genitori.
4: Solo se va in onda.
0: Non se va in onda, no.
4: No, sorry. No, sarebbe un bel affare di vedere i nostri paesi ribia e che i giovani si fossero installati e che a scuola presso nuovo e da una vita a un paese, perché un paese non è mica campato che 15 anni da oggi.
0: Ah no, non so mica vivere.
4: Cioè veramente che un paese che lo campi tutto l'anno e poi quando lo qualcosa s'apre cerca di incoraggirli e mica pia la bastonata di incoraggirli.
0: Perché devo la nostra specialità di noi di Valle Valà a Sciù de Bagnade.
4: Questa, ma o contrario, quello che mi chiama che incrocia la camicia ce l'ha aiutato.
0: Esattamente.
4: Eccoci.
0: Amado, a domone.
4: A domani, signore.
0: A ringrazio Bassai. Buona giornata, Beggi. E ribiemo a Gislene, in Aiaccio.
5: Io, pa, Io rieno, non ta parola di Jean, che chiama ha chiamato Anzora. Albogio.
0: Albogio,
5: oui. Ti sotto di te la rosa, e spesso di pilone spesso. Chi raspa, pa fai pani, tutti, ma veramente un piano. E dopo è arrivato un letto. Dopo è venuto il letto.
0: Ah, d'accordo.
5: È venuto per un pan. Più tardi, diceva.
0: Più tardi, ok.
5: E anziano, sa parola mi pare abbastanza anziana.
0: Perché al contrario, al bilone aveva questo cappuccio che si metteva sopra il gabbo bastore. Voilà, quando lo vedeva, ma a Vrese mi pare che era solamente un panno, mica. Di giardino, mica un insulo, ma.
5: Poco. No, per fare pantaloni piuttosto, ma
0: per vestire. Ok, un pezzo di sudo.
5: Di tessuto, ma.
0: Di là. No.
5: Veramente di tela rosa anche.
0: Ok, bon, beh, ora avremo materiale.
5: Ecco qua.
0: Ci sono ringraziati.
5: A
0: ci sentiamo presto. Ciao, a
5: vero, buona giornata.
0: Stai tanto. E andiamo a Bontale, ciao, come si Angelo.
6: Oh, bah, salute.
0: Salute a voi.
6: Salute a tutti, bon. Allora, mi ha parlato di un mese a Osto.
0: No?
6: Allora, per cominciare una regina di Etti di un mese d'agosto. Yeah. Allora, di agosto i nostri campagnoli hanno bisogno di acqua per lavorare la terra. Dopo d'agosto un mare bolle come un mosto. Allora, oggi ho verificato la temperatura di un mare, oggi è quasi 29 gradi.
0: Di
6: piscio,
0: Di una zuppa, lì. per un dimica, un altro affare.
6: Dopo, acqua da mosto e a Dina sarà piena di mosto.
0: Ah.
6: Dopo, acqua da mosto, olio e mosto. Olio e mosto. E poi chi vuole mosto zappi da mosto, non so mica se si caschi uno che può zappare, caschi coraggioso. Nella notte di San Lorenzo e stelle filano ogni senso. Dopo c'è di agosto ci sono sul Leoni e a San Lorenzo. Ma in una tempera di Santa Maria.
0: Ci l'ha detto che San Lorenzo è quello che è stato arrostito. E che ha detto, mi pare che l'ha detto a quello che l'ha arrostito, ha detto, girami burro che questo pezzo arrosti è cotto.
6: Gira burro.
0: Gira burro.
6: E a Sant'Ostino è come... E come un lupino, ecco. Dopo di agosto si agosto un piove, per la oraccio le tre boi e si tai begure bandule si tu poi. Bon, dopo da a San Lorenzo un gran calore a San Antonio e Naio grande verdura l'une e l'astra le l'astro poco dura fosse il lavoro
0: ah,
6: Oh, dopo una poesia allora d'agosto d'agosto ognuno scola di suore naso e mucigile so fontane e in vero sisteria l'oresone per calma l'aria di un calore si cerca l'alti monti di avorista da un gallo si caccia a varetta e si mette e, si, e di notte si frombola la camicia e si bramma un tono e ad impesta cioè come ma si si goglie urano chi si bone e si mangia e dirtiole in fantasia chi gioia quando la è a Santa Maria e come vista uran Napoleone si valla u quindici a notte intera allegri si vage e valse garte si mettono i sproni e posi parte a San Rocco di Renno a Randeviera ecco per oggi poi domani ce ne sarà tanto per un calore ecco
0: per Capitano ecco ringrazio a prossima domani di ore a Belgi e qua a Osto complicato un castagnedo e Biante, a Viletta, e beh, di a Viletta che non stiamo a Santa Ua, con compagno.

con l'amica di Aviletta compagno Aviletta che borrido a rede un certo santo bedro di danda o di giotto mi pare o di gessette bon, c'è la verificanda di burro non t'ha usito di un gruppo così aver rede di informazione amici torna meno di 10 minuti dati a mano nostra emissione al 04 95 32 22 22. Allez, un'ultima canzone e dopo ribieremo un'ultima chiamata, dunque Galway, Awa, oggi e domani.

Oggi è domani. Galway è un ultimo messaggio in irlandese, in gaelico mi pare. Amici, ora è ora di chiudere il bordello di Didea Ostra per oggi in tutti i casi, ma ci ritroveremo domani con gran piacere. Allora vi ringrazio a tutti e a tutte per i vostri diami, per la vostra ascolta, la vostra amicizia come sempre. Ringrazio a tutta la squadra tecnica, a Tony, Jean-André e Judy per il suo sostegno. E di nuovo salutiamo a Giancarlo Marsilio, padrone dell'emissione, che canta me più a Oresco per espondere di Castagniccia.

0: Ecco, a Madonna Like a Prayer, compare mica ad una vera preghiera, ce la fa caso.
1: Ici RCFM, tous les jours à vos côtés.
0: Ecco, allora, per parlare appena d'attualità, di ciò che si passa sui borghi giorni, martedì 4 d'agosto, domani dunque, un concerto da sostenere ha rimesso in onda il rinnovo di un convento da Londra con Felipe, Drusanto Guelfucci, e poi l'Arcugi, Messaggeri, Diar di Luna, Dian Camillo Pasquali e una Viara Nuova. Dunque, sta stonda musicale da sostenere torna una volta un'andatura patrimoniale associativa in Londra, un luogo di grande battaglia tra De Baoli e De Madra. Domani di nuovo, quelli che hanno scritto La Corse des années 50, Jean-Paul Capuri, Jean-Marc Raffaelli, Jean-Richard Graziani e Xavier Grimaldi propongono una stonda di conferenza dedica dunque di Asobera, in giro Asobera, La Corse des années 50, o davanti al club di Dalazani, e a stonda principierà a 6 ore. In Pigna di nuovo domani si basta sai a fare in Corsica un concerto di Isoladine a 9:30 all'Auditorium, una programmazione di un luogo di un mese d'agosto. A Borta sabato chi bene l'8 d'agosto, primo challenge Dominique Soletti, il primo lampa di voce a 9:30, e dopo l'ondeggi a Riucada un concerto l'ondeggi d'agosto a 9:30 di sera di nuovo, sempre in Pigna con esogreazione. E a titolo personale di Gerardio che usò disco non tall'opera di Dante sta d'un sproposito.
2: Peu importe.
0: A Oasasi, peu importe.
2: Si
0: se la dice così.

All Night Long, Lionel Richie, et coup, una bella canzone di noi. Awa ori a coup, le soirées mondaines, et dopo andremo a fare un giro a un mercato con Isabelle Donignazzi.

Stirling Bridge, Vita Alba e Vergogna me, chi mi sono sbagliato, Vergogna me perché a Wadi è such a shame, cosa vuole dire such a shame? A Vergogna, toc toc, e dopo ridurremo a Diana di l'Alba con Poeda.

0: a canzone di Ubian, di Canto Bobrugos, buon Marc-André e Pedro Simone, farebbe nome o di stassi in casa chi c'è un pericolo di vogo sti boghiloni in montagna. Ritroviamo a Marco Iancarelli, chi c'è da parlare mica di magia, ma di scienza naturale, come una scienza, sarà magia.
1: Amici cari, buongiorno. O vento, soprattutto qui in Corsica, chi tu sigui in Bonifacio o in Capicorso, lo conosciamo bene. L'avemo sempre con nosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far fare in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasce? Chi tu fossi gricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scaldamica a terra di di stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nonda di speciali, tutta è logica. A quali? Quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Sul movimento crea una sfarenza di pressioni. O vento idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, o mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, o vento è un gran messaggero di usoli, ci porta a quando friscura, a quando inuri, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento nanta osso viso, saprete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilisce l'equilibrio di un mondo.
0: Ringraziamo Marco Iancarelli per questa spiegazione interessante assai, dicendo di noi che il vento bastia c'è nato. Allora, allora Renaud, da mo HLM, putain, ce qu'il est blême, mo HLM. Dopo ridueremo a Ricasle con Never Gonna Give You Up e Terre d'Oro con i Movrini. E dopo, penso che sarà ora di ridurre a Madame Sargentini.

Hier à Renault, dans moi chez les marins bigadi Renault. Bon, gorge à peine, scambiado odie, ma, elles ont été gonçonnes, elles ont sempre veluce. Alors, a fait mon point au agenda, dino, de petit, cosa si basse à ch'ti boguillon, donc, ribiemo, qui ou marque. Domani o 4 d'agosto un bello concerto pareti Rupi, pareti Gonterini per osanto Guelfucci, Feli e Paul Arcugi i messaggeri di Ardiluna di un Camillo Basquali e una Vieranoa un andadora da Zostane o Rino di Ugumbento d'Alando una bella stonda dunque l'andadora patrimoniale musicale di Biagè con la Soggio Zambuccio Marti o 4 d'agosto di noi Jean-Paul Capuri, Jean-Marc Raffaelli Jean-Richard Graziani e Xavier Grimaldi erano una stonda di conferenza dedica in gira a Zober alla costa degli anni 50. Questa stonda è prevista al Davagna Club di Talasani e principierà a 6 ore. Domani di non pigna concerto di Zuladine a 9 e mezzo all'auditorium in un quadro di aso programmazione di un mese d'agosto e mercoledì 5 d'agosto. Dopo domani, Don Cherotto di ritorno a Bezza d'Unità Teatrale, soda o gabidanato di Jean-Pierre Lanfranc, che vi proponerà dunque a storia di un cavaliere Don Cherotto, a Bezza sarà messa in scena e proposta in pioggia in un quadro di un 8° scontro internazionale di teatro, dunque avete le vostre informazioni, andate pure in rete, non esiste di varie compagnie e associ da ritrovare tutte queste informazioni. Allora, Never Gonna Give You Up, non ti abbandonerà mica questa sia canzone, e dopo Terre d'Oro, Fields of Gold con i Movrini.

Movrini, Kumisile, Sting, per quelli che hanno riferenza, Terre d'Or e Fields of Gold, da qui a poco piremo a Véronique Sanson, Nantalonde, Amoureuse, dopo Bruno Mars, On My Soul, e dopo sarà l'ora di ritrovarci con Madame Sargentini. Allez, Madame Sansonetti, Véronique.

0: Paolo Marzulino e a ore due, ma mette un messaggio a Antini.
1: Salute Paolo.
0: Salute.
1: Babà.
0: Auvrescu.
1: Sì, ma auvrescu qui.
0: Mi sono capiato un antaglima e si lagnava a goccia, ma sappiamo che lui...
1: A vuoi dei, Paolo?
0: Lui mi mette un aglima a 15 e lui a quanto? 28, 30?
1: No, ma mica così.
0: Mica così, bon, ok, mi ne basso, mi ne basso. Ringrazio a tutti, a Squadra
1: Paolo,
0: Tecnica,
1: a Laschi.
0: Ci dovremo domani.
1: A domani.
0: A Beggi.
1: A Beggi.
0: Piccolo Johnny, quantunque, di così, mi sbaglio mica.
1: Gielo.
0: J'oublierai ton nom. No, que je l'oublierai pas.

0: Avec Cesaria, bien sûr, Cesaria Evora. Et il est temps de retrouver Marco Biancarelli. Come nasce nu eventi? Oggi gente sarà magia.
1: Amici cari, buongiorno. Uento, soprattutto qui in Corsica, che tu sigui in Bonifazio o in Capicorso, lo conosciamo bene. L'avemo sempre con nosco, a volte dolci come una carezza, a volte forti da far fare in quei casi. Ma non vi siete mai domandati come nasci? Chi tu fossi cricali, maestrali, tramontano o anche scirocco, tutto principia in cui usoli. Un osso usoli, una scalda mica a terra di li stessa maniera. Certi loca ricevini assai calori ed altri di meno. Fino a qui nonda di speciali, tutta è logica. A quali, quando l'aria è scaldata diventa più leggera e si pesa. Al contrario, l'aria più fresca è più pesiva e si ne va alla verza a terra. Sul movimento crea una sfarenza di pressioni. O vento idu è semplicemente il risultato di un spiazzamento dell'aria fresca che pida piazza la gatta dall'aria calda. I montagni, o mari, i costi, tutti i rilievi cambiano il suo percorso. In fondo, o vento è un gran messaggero di usori, ci porta a quando friscura, a quando inuri, e a volte ci mette a prova con la sua forza. Allora, la prossima volta che ho sentito il vento un antaroscio viso, sapparete che è solo l'aria che corre da un luogo all'altro per ristabilisce l'equilibrio di un mondo.
0: A ringraziarvi, Gio Biancarelli, ali appena in musica con Giancamillo Pasquali. Isolano, subito dans ta frequenza amore, restatevi con noi, on va jouer dans quelques instants.

è la vita che finisce. Ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice.